0: Mas que ne novena
1: Di
0: nevor.
1: forse nos moriem ti soto cose suept brustati set no tentegue nos centimetro
0: Noi
1: mie.
0: brezzavina ria gonar in bechrasu tarco bubus, in te varia mutna bico e vore in te nel